Kerasi ge Patricia Mayali sa kumeno kam sika take ka genda do gropa pangesi ido di mana kumpako pitira mom me di kwa mare tu. Mwali diwarasi maruba sana pokachika Ivory Coast kumena kurasao igonan vura kampako do gropa pa povirizo morongo.